Ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: senso!
1: Abbiamo il senso?
2: Senso e lussuria!

te lo chiedi mai, io sì. Non guardarmi, rispondimi. E quanti cambiamenti e mutazioni. Guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto. Quanti altri volti, storie avremo noi. Rispondimi, e stelle, cieli, toccheremo noi.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

Ci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniel's. Cuori meccanici per noi sociopatici. Vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini. Finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici. Siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo desideri.

comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può.

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

tedesco, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce il ferrovio. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne, credulo nel romantico con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
2: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega.

0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Sono le 7.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a El Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex dell'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene, era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Ci siamo. E ogni tanto capitano mattinate in cui qualcosa non funziona, ma abbiamo rimesso insieme tutto quanto. Buongiorno, ben ritrovati. Un po' in ritardo oggi Graziano Andrea, ma è arrivato. Questo vuol dire che siamo veramente in diretta, Sono le 7:16 minuti primi, abbiamo lasciato fluire ovviamente un po' di musica. Ora però dobbiamo andare a raccontare, credo, delle cose importanti in tutta velocità oggi, perché ci siamo mangiati un quarto d'ora più o meno di trasmissione. Allora, innanzitutto saluto tutte le radio collegate che sono insieme a noi, da Diffusione Europea, Radioattività, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano e Radio Tiguglio Web. Ce l'abbiamo fatta. Allora, oggi è martedì 29 settembre 2026, 272esimo giorno dell'anno, siamo nella 40esima settimana. La Chiesa ricorda i Santi Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangeli. E il sole è sorto alle 7:05, tramonta alle 18:56, la luna è calante ed è illuminata al 94.8%. Il proverbio del giorno: senza denari non si canta messa, occorrono soldi per fare qualunque cosa, assolutamente. Quindi anche, insomma, qualsiasi cosa voi vogliate fare, servono i soldi. Inutile dire, ma i soldi non fanno la felicità, però aiutano, lo sappiamo benissimo. E allora ricordiamo che questo era il proverbio: senza denari non si canta messa. Torniamo alla musica e riordiniamo un po' le idee.

Beh, perlomeno siamo partiti con la musica giusta, quella che ci dà la carica, ovviamente. Stiamo facendo colazione, mi fa molto ma molto piacere. Adesso, siccome abbiamo pochi minuti, li comprimiamo un po', ricordiamo alcuni fatti del giorno nella storia e poi facciamo gli auguri anche alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. E allora, ricordiamo che in questo giorno del 1829 a Londra apre la sede di polizia di Scotland Yard, mentre nel 1902 muore a Parigi Émile Zola, autore del J'accuse sul caso Dreyfus. E poi nel 1936 Francisco Franco viene nominato generalissimo. Nel 1943 al largo di Malta l'Italia firma l'armistizio annunciato l'8 di settembre 1963, una solenne inaugurazione in Vaticano per la seconda sessione del Concilio Vaticano II. E poi ancora al via, lo ricordiamo, il primo tour dei Rolling Stones, spalla degli Everly Brothers. Nel 1971 i Pooh pubblicano Opera Prima, il loro quarto album in studio. 1974 l'IRA cerca di bombardare una caserma in Ulster. Nel 1975 al Circeo due ragazze vengono violentate e ferite a morte, una riesce a salvarsi. 1979 a Bracciano Isabella Rossellini sposa il regista Martin Scorsese. Nel 1979, in questo giorno, Wojtyla è il primo papa a visitare l'Irlanda. Ma non finisce qui, perché nel 1980, per la grave crisi nel settore automobilistico, la Fiat annuncia il ricorso al regime di cassa integrazione. Nel 2001 il Corriere della Sera pubblica un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo La rabbia e l'orgoglio, in cui la giornalista e scrittrice affronta il tema della decadenza civile occidentale a quasi tre settimane dagli attentati alle Torri Gemelle di New York. Nel 2010 in Gran Bretagna un sondaggio di PRS for Music individua le canzoni che fanno piangere i maschi. In vetta alla classifica c'è Everybody Hurts dei Ram, seguita da Tears in Heaven di Eric Clapton. Molto particolare questa cosa qui. Allora, il 9 di ottobre torneremo a vedere dal piccolo schermo, ovviamente, la seconda serie della storia degli 883, che si intitola Nord, Sud, Ovest, Est. La prima era Hanno ucciso l'uomo ragno, questa è Nord, Sud, Ovest, Est, e allora ce li riascoltiamo.

mano la situazione, va bene. 883 Nord Sud Ovest Est, buongiorno, buongiorno e ben arrivati all'ascolto. Questo ovviamente è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea. E allora andiamo subito ovviamente a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Oggi è il vostro compleanno e noi siamo qui a tenervi compagnia ancor più del solito. Quindi auguri, auguri, auguri a tutti. Allora andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Miguel de Cervantes Saavedra, lo scrittore del Don Chisciotte della Mancia, Michelangelo Merisi, pittore noto come Caravaggio, Orazio Nelson, militare, eroe della battaglia di Trafalgar, Gerard Adrian Heineken, fondatore del famoso birrificio Heineken, Ladislao José Biró, giornalista e inventore della penna sfera, Enrico Fermi, fisico, premio Nobel nel 1938, Michelangelo Antonioni, regista, lo ricordiamo per Zabriskie Point, Oscar alla carriera nel 1995, poi Stanley Kramer, regista, premio Oscar nel 1982 per quel meraviglioso film che era Indovina chi viene a cena, ma anche per Il Selvaggio. Anita Ekberg, attrice, La dolce vita su tutti, ma anche Guerra e pace. Jerry Lee Lewis, cantante, quello di Great Balls of Fire, sempre sopra le righe, eh? E poi Silvio Berlusconi, imprenditore politico. Nicola Di Bari, lui che si chiama Michele in realtà, sapevate questa cosa qui? Comunque il nome d'arte Nicola Di Bari lo ricordiamo per tanti grandi successi, ne citiamo uno, vai, Il cuore e uno zingaro, dai, ecco. 1942, Felice Gimondi, ciclista, vincitore di 3 Giro d'Italia, un Tour de France, una Vuelta di Spagna. Lech Wałęsa, fondatore del sindacato polacco Solidarność, Nobel per la pace nel 1983. Mohammad Khatami, quinto presidente dell'Iran. Mike Post, compositore, lo ricordiamo per le sigle televisive di Magnum PI e dell'A-Team. Loretta Goggi, e come non fare degli auguri, eh? Attrice, cantante, imitatrice, bravissima, è partita con la Freccia Nera e non si è più fermata, e poi è stata anche una buona cantante, assolutamente, vi ricordate Maledetta Primavera, vi voglia di cantarla ogni giorno anche se siamo in autunno. Pierluigi Bersani, politico, Raff, cantante, Karen Putzer, sciatrice, e Gaia, cantante, quella di Sesse Samba con Tony F, ma chiamo io, chiami tu, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, abbiamo ricordato tutti e allora possiamo proseguire con il nostro Morning Show.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Agrate in direzione Milano. 3 km di coda sul percorso milanese di questa autostrada per un incidente avvenuto tra il bivio per la tangenziale est di Milano e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano in direzione Venezia. Per un incidente sull'autosole si sono formate code tra Binasco e il bivio per la tangenziale ovest verso Milano. Ancora sulla 1 Milano-Bologna, code per un incidente che coinvolge 3 mezzi pesanti tra il bivio per la Compranale di Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. Ci spostiamo sul versante adriatico, lavori in corso rallentano il traffico sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

abbiamo ripreso sicuramente i tempi, perché puntuale 7.35 anche quest'oggi in rigorosa diretta il Morning Show. Ovviamente si è sentito già dalle prime battute, abbiamo i primi sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi. Iniziamo subito con l'Ariete. La luna nei gemelli vi regala una marcia in più sul piano della comunicazione e degli spostamenti brevi. Se dovete presentare un progetto o affrontare una trattativa, oggi avete la lucidità giusta per convincere chiunque. Toro, martedì è estremamente pratico e focalizzato sulla gestione delle vostre risorse finanziarie. Con la luna che abbandona il vostro segno per concentrarsi sul settore dei guadagni, è la giornata perfetta per riordinare i conti e pianificare gli investimenti d'autunno. Gemelli, luna protagonista assoluta nel vostro segno anche per la giornata odierna. La combinazione tra la luna e il sole in bilancia vi incorona tra i segni più fortunati, affascinanti e creativi dello zodiaco. Cancro, un martedì che vi suggerisce di muovervi con prudenza e di non affrettare i tempi. La luna in dodicesima casa vi invita a lavorare dietro le quinte e a mettere a punto le strategie senza svelare subito le vostre carte. Leone, martedì brillante e dinamico, pieno di ottime opportunità sociali. L'ottima intesa tra la luna nei gemelli e il sole in bilancia riaccende la vostra leadership, il carisma e la voglia di condividere progetti di squadra. Vergine, la luna nel settore professionale vi chiede massima concentrazione per gestire qualche piccola priorità o imprevisto burocratico di metà settimana. Evitate le polemiche e la pignoleria, con la vostra consueta precisione sapete riorganizzare l'agenda e portare a termine ogni compito con successo. Continuiamo in musica, lo facciamo con il vento d'estate che ormai ci ha abbandonato, ma loro sono sempre eccezionali e presenti nelle nostre playlist mattutine. Niccolò Fabi e Mario.

Sempre un piacere ritrovare Nicolò Fabi e Max Gazzè, un bel sodalizio musicale ovviamente. Ora invece dobbiamo proseguire e completare il nostro appuntamento con l'oroscopo di questo martedì 29 settembre 2026. E allora andiamo con la bilancia. Con il sole che splende nel vostro segno e la bellissima sponda della luna dai gemelli, questo martedì a 5 stelle sarete vispi, persuasivi ed estremamente eleganti, ottimo momento per la comunicazione e i viaggi. Scorpione, inizio di giornata strategico, analitico e molto concreto. La luna vi spinge ad approfondire le questioni finanziarie o legali con grande acume. Marte, dalla vostra parte, vi dona una grinta invidiabile. Saprete volgere a vostro favore anche una situazione apparentemente complessa. Sagittario, la luna nel segno opposto dei gemelli, vi chiede un pizzico di diplomazia e flessibilità nelle relazioni interpersonali. Se sul lavoro o in famiglia emergono punti di vista differenti, non irrigiditevi, usate la vostra naturale simpatia per trovare un punto d'incontro vantaggioso per tutti. Capricorno, martedì molto produttivo, ben ritmato sul piano lavorativo. La luna in sesta casa vi aiuta a gestire la routine quotidiana, le scadenze e la salute con la consueta disciplina. Dedicate la serata al riposo, un'attività rilassante per scaricare la stanchezza accumulata. Acquario, martedì radioso, divertente, ricchissimo di spunti creativi. Lo splendido trigono d'aria tra la luna nei gemelli e il sole in bilancia vi regala un entusiasmo contagioso, idee vincenti e un fascino irresistibile. Ottimo momento per l'amore, l'arte e i nuovi incontri. Andiamo con i pesci. L'arrivo della luna nei gemelli vi spinge a dedicare più tempo e attenzione alla casa e alla famiglia. Se avvertite un pizzico di stanchezza a metà giornata, prendetevi una pausa di riflessione. La presenza protettiva di Marte vi garantisce comunque la forza ideale per superare ogni impegno. Questo dunque il nostro oroscopo di oggi. Spero che il vostro segno zodiacale sia stato fortunato e che sia un'ottima giornata, ma lo è sempre quando iniziamo la giornata con il nostro Morning Show, che continua, e allora continua, perché no, in musica.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Siamo così giunti anche al nostro appuntamento con la breve rassegna dalle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Garlasco, IPM sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi. Chiusa l'indagine, l'orma del killer è di Sempio. In Calabria vince il centrodestra senza Vannacci, terzo il candidato di Vannacci appunto, e Regeni vengono inflitte condanne a 10 anni, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. La Repubblica, giustizia per Giulio, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni ucciso al Cairo nel 2016, cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. Strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione. La Stampa, Garlasco, così Stasi finì incastrato, Regeni condannati, 3007 egiziani. L'assalto al pieno scontato, lunghe code ai distributori Eni, anche Q8 pronta al tetto, petrolieri divisi e protesta dei tir. Il Fatto Quotidiano, decreto antisemitismo, l'appello di Segre crea il panico nel PD, votatelo tutti. Levi della Torre, ghetto legislativo. Base statunitense in Gran Bretagna, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini. I 5 terroristi iraniani né terroristi. Fake news ibride. Il Resto del Carlino, giustizia per Giulio Regeni, hanno condannati 3007 egiziani. Misteri d'Italia, Garlasco inchiesta chiusa, Sempio verso il processo, i PM accusano il RIS. L'ultima su Salima, era sorvegliato dai servizi segreti il sindaco Mezzetti, ora Piantedosi deve chiarire, arrivano nuove rivelazioni sull'attentato di Modena. Andiamo con il Messaggero. Garlasco, ipotesi depistaggio, la procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio. Supplettive in Calabria, il centrodestra vince anche senza Vannacci, affluenza al 22,3%, Meloni noi compatti, carburanti file ai distributori. La Verità, l'Europa vuole che andiamo a piedi, l'autogol del PNRR, più morti in bici dopo il boom delle piste ciclabili, Stasi incastrato con prove false, clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco, i 90 anni di Silvio, troppo umano per sconfiggere pure i tecnocrati. E la polizia può ignorarci? Ecco messaggi e strategie nella rete dei medici no CPR. Andiamo con il Giornale, di taglio alto, 90esimo. Buon compleanno Silvio, oggi le celebrazioni in memoria di Berlusconi, le sue idee sono ancora attuali. Vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova Regina contro Stasi, i RIS sapevano che le tracce sui pedali non erano utilizzabili, la conclusione degli inquirenti, Sempio colpevole. Tutti pazzi per gli sconti, Meloni tratta con il Kuwait, le code ai benzinai con il tetto, il centrodestra vince in Calabria, stop Vannacci al primo test. Il Tempo, pure l'ex BR pro immigrati municipi a Roma, Calabria stravince il centrodestra, Vannacci remigrato da Reggio, Roscioli al 51%, futuro nazionale al 10,9%, disturba ma non decide. Andiamo ancora con Libero, porcata su Stasi, a Garlasco chiuso l'inchiesta su Sempio, Iris di Palma, sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, non c'era DNA di Chiara sui pedali, ma lo nascosero. A Reggio vince il centrodestra senza Vannacci, il segreto di Silvio non voleva educarci, c'è voglia di sacro, Acutis trionfa in TV, il film sul giovane santo. Il Sole 24 Ore, petrolio e tassi spaventano i mercati, carburanti partiti gli sconti di Eni e IP in 4100 distributori, contatti in corso con il Kuwait per gli impianti Q8 e poi
Trattative in Gran Bretagna per Monzo, Nubank sfida Revolut e apre il risico delle banche digitali. Nvidia buyback record, riacquisto di azioni per 150 miliardi in più. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Fior d'Italia, rilancio azzurro, gol e gioco in Turchia 1-4, la rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Esposito insieme, tre reti in mezz'ora che io gli dai il migliore, Mancini esordienti da applausi, venerdì in Francia, Roma accelera per quanto riguarda gli stadi, Milano aspetta, via all'impianto dei giallorossi, lavori già a marzo. Andiamo con il Corriere dello Sport, Italia domina 4-1 in Turchia, così mancio così, splendida partenza, segnano Bastoni, Fratesi e Caiode, Pio Esposito completa la festa dopo il lampo di Ilmaz, il CT, atteggiamento giusto, ve ne dice la Francia che ha vinto 1-0 in Belgio. Dicevano Totti non è un leader, Francesco 50 esclusivo, la seconda puntata a lui dedicata. Tutto Sport, orgoglio e riscatto, Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio travolgono gli spauracchi turpi, mamma l'Italia. La Juve si fa in quattro per Spalletti, aumentano le soluzioni tecniche e i sistemi di gioco a disposizione. Direi che è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani. Oggi in edicola. E andiamo a questo punto con tutta calma, tranquillamente, perché voglio dire, stiamo viaggiando verso le ore 8, quindi piano piano incominciamo innanzitutto a salutare gli amici di Radio Tigullio Web che continuano con la loro buona programmazione. Poi non dimentichiamo che abbiamo anche tante altre cose interessanti da seguire, ma lo faremo fra poco. L'appuntamento del Morning Show prosegue, è ovviamente un appuntamento mattutino, quello che va dal lunedì al sabato dalle 7:09, la colazione insieme, la musica, le notizie, le curiosità e quant'altro. Quindi spero che già vi siate abbastanza svegliati, perché se non vi svegliate entro le ore 8, dico, potete continuare tranquillamente a dormire, che non se ne accorge nessuno. Allora, nel frattempo io adesso vado a ricercare un po' di notizie, di curiosità, ce ne sono diverse anche quest'oggi, e poi ovviamente la possibilità di continuare in questa nostra giornata. Sono giornate sempre più brevi, avete notato come si sono veramente accorciate, voglio dire dalle 5:40 del sole che sorgeva fino a un mese e mezzo fa, due mesi fa, ora siamo arrivati dopo le 7, quindi la mattina c'è veramente un disagio a svegliarci e trovarci nel buio più totale, ma noi vi tiriamo su di morale in qualche maniera, va bene? Quindi rimanete con noi. E allora andiamo subito con Calvin Harris, questa è Smoke the Pain Away, grande, grande, grande musica al Morning Show.

0: Sono le 8.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
6: No!
7: Che ti è successo?
6: Ho rotto la chiave!
7: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, pronti, attenti via, seconda parte anche per quanto riguarda il nostro consueto appuntamento con il Morning Show. Mettetevi comodi, tranquilli, perché si batte tutta una serie di notizie, di curiosità molto anche divertenti quest'oggi, e questo ci mette di buon umore naturalmente. L'invito è quello ovviamente di stare in nostra compagnia fino alle ore 9. E allora andiamo subito a parlare di toilette nello spazio. Sì, avete capito bene, toilette nello spazio. Si trovano 4 toilette a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e 2 sulla Stazione Spaziale Cinese Tiangong. A queste si sommano di volta in volta i servizi igienici installati a bordo delle varie capsule impegnate in missione come Crew Dragon, Orion, Soyuz e Shenzhou, portando così il totale complessivo a fluttuare mediamente intorno a una decina. Ma come funzionano? In assenza di gravità non è possibile utilizzare la classica acqua. I bagni spaziali sfruttano quindi dei flussi d'aria e dei sistemi di aspirazione dedicati per convogliare l'urina e i rifiuti solidi verso appositi contenitori per la raccolta e lo smaltimento. Tra i sistemi più moderni c'è la Universal Waste Management Systems, sviluppato proprio dalla NASA. Si tratta di un modello particolarmente compatto e versatile, progettato per essere adattato facilmente a diversi tipi di navicelle. Nonostante le tecnologie avanzate e un design pensato per migliorare il comfort e l'efficienza degli astronauti, non mancano ovviamente i piccoli problemi tecnici. Durante i primi utilizzi di questi nuovi impianti si sono infatti verificati dei lievi guasti subito risolti, come malfunzionamenti nel controllo delle ventole di aspirazione, il congelamento dell'urina nelle condotte di scarico, e questo ha creato qualche difficoltà. Vedete, non è facile assolutamente. Continuiamo in musica, lo facciamo con Rolling in the Deep, Adele.

E allora eccoci ovviamente ancora insieme, proseguiamo, sono già le 8:15 e parliamo ora di macchine, parliamo di umanoidi, di robot, perché se un tempo il predominio delle macchine si limitava, che ne so, ai giochi di logica con gli scacchi, oggi, ahimè, con l'intelligenza artificiale e la robotica applicata sono scese direttamente sui campi da gioco, superando gli atleti umani in diverse discipline e fisiche e di coordinazione. Ci sono 10 sport in cui i robot sono riusciti ad affermarsi. Vediamo quali sono. Innanzitutto la corsa, abbiamo visto anche delle immagini ultimamente, no? È vero? Allora, il robot umanoide Lightning ha completato la mezza maratona di Pechino in 50 minuti e 26 secondi, un tempo inferiore al record mondiale umano, sebbene in condizioni dedicate con cambi di batteria nel frattempo. Il calcio, i rigori, nel calcio il portiere robotico RoboKeeper sfrutta dei sensori ottici e algoritmi per parare oltre il 90% dei rigori tirati anche da professionisti, contro una media umana che si attesta intorno al 30%. Io porterei direttamente, lo metterei come portiere aggiunto, così, solo per i rigori. Poi nell'automobilismo, nelle corse a guida autonoma, la monoposto Dallara AV24 dell'Indy Autonomous Challenge ha battuto di un secondo il tempo record su giro stabilito da un pilota umano su una Lamborghini Huracan all'autodromo di Modena. Poi ci sono le corse di droni, sapevate che esistevano anche le corse di droni? Il drone autonomo Swift, che non è quello per raccogliere la polvere, ha sconfitto 3 campioni mondiali umani su un circuito reale ad oltre 100 km orari, prendendo decisioni proprio in tempo reale, molto reattivo. Basket, il robot Toyota Kue non gioca partite dinamiche, ma è un tiratore meccanico infallibile. Detiene il Guinness World Record con 2020 tiri liberi consecutivi a segno ed è riuscito a far canestro da ben 24,55 metri. Tennis, tavolo e badminton, robot avanzati come Ace nel ping pong battono già giocatori umani di ottimo livello grazie a delle telecamere ad alta velocità. Nel badminton il quadrupede Animal dimostra eccezionali doti di coordinazione nel rispondere ai colpi pur senza aver ancora superato i professionisti, quelli top. Il curling, pensate, Carly, è stato chiamato così ovviamente, sviluppato da ricercatori tedeschi e coreani, ha vinto 3 sfide su 4 contro squadre umane esperte grazie alla precisione millimetrica dei lanci e alla capacità di calcolare le condizioni del ghiaccio. Air hockey e biliardino, negli sport da tavolo basati sui riflessi veloci, diversi robot accademici superano la velocità di reazione umana elaborando fino a 300 fotogrammi al secondo e battono regolarmente i giocatori senza mai soffrire di stanchezza o distrazioni. Però è tutto piuttosto triste, non so se siete d'accordo su questa cosa, a me non piace per nulla, vabbè. Senti un po'. Arrivano quelli della KC and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Sblocchiamo anche questo ricordo e aumentiamo il volume delle nostre radio. Buongiorno!

quanti ricordi, quanti ricordi. Va bene, dai, allora andiamo subito a parlare di calcio e parliamo del campionato di calcio in Vaticano. Dice, ma come, non è, come può essere che esista un campionato di calcio in Vaticano? Beh, la città del Vaticano ha un proprio campionato di calcio, forse non lo sapevate, ma è stato fondato nel 1972. Si tratta di un torneo amatoriale a cui partecipano le varie anime lavorative dello Stato Pontificio. Vediamo chi scende in campo e dove si gioca. Le squadre sono composte dai dipendenti della Santa Sede, si sfidano tra loro impiegati dei Musei Vaticani, delle Poste, della Gendarmeria, della Biblioteca Apostolica e di altri uffici governativi. Poiché all'interno delle mura vaticane non sono presenti campi da calcio di dimensioni regolamentari, ovviamente non ci possono stare, le partite si disputano ovviamente a Roma, presso il centro sportivo Pio IX, da cui si gode di una vista diretta proprio sulla cupola di San Pietro. Il torneo segue la struttura dei campionati professionistici. Oltre al titolo nazionale vengono assegnate una coppa e una supercoppa. La squadra più titolata della storia vaticana è la Dirseco, la direzione dei servizi economici, che vanta ben 8 titoli in bacheca. Esiste anche una selezione rappresentativa, la nazionale vaticana, che disputando solo amichevoli e non è affiliata alla FIFA e non partecipa alle qualificazioni per i mondiali, ma magari loro ci arrivano ai mondiali piuttosto che l'Italia. Comunque, vabbè, la passione per questo sport tra le mura pontificie ha radici lontanissime. La prima partita documentata risale addirittura, cioè non era nemmeno il calcio, era una cosa, un torneo di calcio fiorentino, nel 1521, quando nel cortile del Belvedere si disputò questo incontro di calcio fiorentino alla presenza di Papa Leone X. Capito? Io ho voglia di scatenarmi un po' stamattina, ho voglia di sentire qualcosa di particolarmente allegro. Per tirarci su di morale, nel nostro morning show arriva Jive Bunny and the Master Mixer.

Per coloro che si fossero sintonizzati solamente ora, ricordiamo che siamo in rigorosa diretta con il Morning Show. Sono quasi le 8.29, fra poco altri appuntamenti. Alle 8.45 ritroveremo anche il nostro Renato Lorenzi con la sua edicola molto speciale. Nel frattempo continuiamo in musica. Ebbene sì, avete alzato il volume? Avete incominciato a ballare? Così, tanto per gradire in questo martedì. Vogliamo solo divertirci anche quest'oggi qui

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
3: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
4: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
5: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale, seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349 543 4321, anche su WhatsApp.

0: SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Ed eccoci puntuali al nostro almanacco musicale anche per questo martedì 29 settembre, e andiamo subito a ricordare che oggi è l'anniversario della nascita di Jerry Lee Lewis, nato in Louisiana nel 1935, soprannominato The Killer per la sua incredibile ferocia esecutiva al pianoforte. Lewis ha rivoluzionato veramente la musica della sua etichetta discografica, la Sun Records di Memphis, insieme a Elvis Presley e Johnny Cash, con il suo stile pianistico percussivo, suonato spesso in piedi o con i piedi sui tasti, ha regalato alla storia del rock classici immortali come Great Balls of Fire, What a Lot of Shaking Going On, forse la mia preferita tra le vere cose. Bene, 29 settembre del 1985 i Dire Straits raggiungevano la vetta delle classifiche di mezzo mondo con il loro album capolavoro Brothers in Arms, trascinato da un tocco inconfondibile della chitarra di Mark Knopfler e da singoli leggendari come Money for Nothing, Walk of Life e anche la stessa title track, appunto Brothers in Arms. Il disco divenne un vero e proprio fenomeno di costume ed il primo album della storia a superare il milione di copie vendute nel nuovo formato CD. Andiamo a aprire la parentesi dedicata ai grandi pionieri del jazz internazionale ricordando un virtuosissimo musicista francese che ha portato il violino ad esplorare i territori della fusion ma anche del bebop. Festeggiamo Jean-Luc Ponty, nato in Francia nel 1942. Ponty è stato il primo ad applicare l'amplificazione elettronica al violino nel contesto del jazz moderno, celebre per le sue leggendarie collaborazioni con Frank Zappa, con John McLaughlin. Ha firmato album solisti capolavoro come Enigmatic Ocean, lasciando un segno indelebile nella evoluzione del jazz rock. E chiudiamo la pagina del nostro almanacco ricordando la pubblicazione di uno dei singoli più poetici ed emozionanti della storia del rock alternativo degli anni 90. Sto parlando del 29 settembre del 1992. I REM lanciavano alla radio la meravigliosa Drive, primo singolo estratto dal capolavoro Automatic for the People. Il brano segnò un cambio di sonorità per la band di Michael Stipe, vivendo quindi verso atmosfere acustiche intense, orchestrali, curati da John Paul Jones dei Led Zeppelin. E la canzone divenne immediatamente un successo globale, proiettando l'album tra i dischi più venduti e premiati del decennio. Quindi anche, vedete, il 29 settembre quanto può essere importante, no? Dal punto di vista proprio musicale. Il nostro almanacco si conclude qui, ma non il Morning Show, che continua con ottima musica.

0: È divertente perché con Renato Lorenzi parliamo di tutto e poi ci dimentichiamo anche di andare in onda fra le varie cose. Ciao, ciao Renato, buongiorno.
1: È vero. Insomma, questa è una cosa positiva perché almeno svegliamo anche cose che magari in diretta non è che le diciamo proprio tutte.
0: Sì,
1: perché
0: infatti.
1: Ce ne sono proprio veramente tante, ragazzi.
0: Lo sappiamo.
1: E qui abbiamo l'imbarazzo della scelta ogni mattina.
0: Sì.
1: Cominciamo con questa o cominciamo con l'altra? Ogni volta è un problema.
0: Siamo un po' imbarazzati, diciamo.
1: Siamo piuttosto imbarazzati. E adesso ascoltavo, guarda, proprio prima di andare in onda, ascoltavo un'intervista della giornalista e scrittrice Lidia Sella che in un video del 2021, quindi in tempi ancora sospetti, se vogliamo, ecco, illustrava in 4 minuti, pensa, le reti delle elite praticamente. La signora Sella descriveva in modo dettagliato tutti i bracci armati, pilotati, gestiti dalle elite, il male, diciamo, che può nascondersi solo finché non viene pubblicamente poi esposto. Ecco, nel momento in cui è visibile a tutti, diceva la Sella, sarà scontato sentir dire alle persone si sapeva che era così, hai capito?
0: Certo.
1: È la consapevolezza, no? Peccato che, cari ascoltatori, qua bisogna svegliarsi, non ci vuole una vita per svegliarsi, svegliarsi subito, perché poi lei partiva addirittura dal discorso della politica, no? Che chiaramente noi andiamo a votare il programma del partito, cioè quel programma lì, e poi viene disatteso continuamente, cioè alla fine ridurremo le accise e faremo questo, faremo quello, va a vedere la benzina a 2,30 euro, cioè, ragazzi miei, qui se noi ci andiamo dietro, questi sono praticamente mascherati, no? La democrazia, la democrazia è mascherata e sono le elite che comandano, no? Non è che siamo in democrazia, vi fanno quello che vogliono loro, in ogni caso i referendum, ma cosa servono i referendum? Abbiamo fatto quello per il nucleare quella volta viene fuori che il nucleare torna di nuovo di moda,
0: certo.
1: Ci stanno prendendo per il fiocco, ragazzi, per il fiocco perché
0: per essere radiofonici gentili,
1: radiofonici, ecco, magari su questa intervista ritorneremo perché è molto lunga, me la devo ascoltare con calma e prendo giù anche degli spunti interessanti,
0: certo.
1: E ne parleremo ancora. Parliamo della Coca-Cola invece, caro Graziano, bevanda che bevono un po' tutti. Chi non ha bevuto una Coca-Cola in vita sua?
0: Per anni quotidianamente, poi
1: poche Coca-Cola, ma ogni tanto una magari si beveva quando eravamo più giovani, ma io adesso sono veramente penso una quarantina d'anni che non la bevo,
0: ma
1: però
0: perché sei vecchio ormai.
1: Sono vecchio io, io la bevo da poppante adesso. Pensa che per 17 anni la Coca-Cola, a partire dal 1880, anno in cui fu inventata, è stata venduta al pubblico con ingredienti segreto cocaina, ragazzi.
0: Vedi?
1: Hai capito perché l'hanno chiamata Coca-Cola? Perché c'era la cocaina dentro.
0: Certo.
1: Dal 1880 quasi fino all'inizio del 900 questa qui è andata avanti con la cocaina e tutti la bevevano tranquillamente.
0: Sì.
1: E infatti la gente era molto più pimpante, la vedevi.
0: Sì,
1: no?
0: La vedevi un po' scattare. Era una
1: scattava
0: cosa
1: così, era anche un po' nervosa qualche volta.
0: Però
1: beveva tanta Coca-Cola, sai. Diceva anche Vasco Rossi in una sua canzone. Non vado errato. Comunque,
0: io la Coca-Cola me la porto a scuola.
1: Me la porto a scuola, sì, è vero. erano altri tempi. Comunque, la Coca-Cola coinvolta, caro Graziano, cari ascoltatori, nell'acquisto di bambini ed organi dal mercato nero in Ucraina. Adesso so che avete fatto un salto sulla vostra sedia, siete scattati anche voi come se aveste bevuto una Coca-Cola del 1880. Ma non è così. Non è così. La Monsanto, poi, tra l'altro, la Monsanto, facciamo qualche nome, dai, visto che ci siamo. La Monsanto ha iniziato ad inquinare alcune marche di birra e di vino importante, vino famoso, con glifosato. Hai capito, il glifosato che è una cosa che poi ti annebbia il cervello a lungo andare, no? A parte ad avvelenarti tutto il resto, perché è un diserbante, no? Il glifosato. almeno mi sembra di aver letto così. Poi, secondo voi, cosa ci mettono adesso nelle bottiglie di Coca-Cola?
0: Cosa ci mettono?
1: Visto che hanno tolto la cocaina,
0: sì, appunto.
1: E anche la Pepsi-Cola, cosa ci mettono?
0: Cosa ci mettono? Non lo so.
1: Allora, le famiglie sataniche proprietarie di grandi marchi sono proprietarie anche dei marchi di alcolici, l'alcol, quasi tutto l'alcol che beviamo, che bevete, no? Perché io dico la verità, dopo la Coca-Cola ho smesso di bere anche alcol. Ecco, si trovano, cari ascoltatori, nelle due bevande, soprattutto che abbiamo nominato adesso, Coca-Cola e Pepsi-Cola, particelle nanometriche fluorescenti. Queste le hanno trovate in laboratorio, non è che le hanno trovate così.
0: Certo.
1: E sono citotossiche. Citotossiche, questo dicono.
0: Ma.
1: Ecco, è coinvolto anche, ma guarda un po', io non l'avrei mai detto, lo zio Bill, Bill Gates.
0: Ma come mai?
1: Il demente psicopatico anche nella Coca-Cola ha messo le mani.
0: Ma dai.
1: Ma guarda un po'. Tra l'altro, lo zio Bill ci mette in guardia, sai, perché lui, oltre ad aver fatto quel sistema operativo lì, quello che non funziona quasi mai, ecco, ci mette in guardia dall'intelligenza artificiale.
0: Eccolo.
1: Perché lui l'ha creata, l'intelligenza artificiale.
0: Certo, ovvio.
1: E
0: attenzione.
1: Adesso ci mette in guardia.
0: Adesso sì. Ecco.
1: Sì. Potrebbe creare, dice, potrebbe fare 1 miliardo di morti, ha detto lo zio.
0: Ma sì, perché tanto morto più morto meno, voglio
1: morto
0: dire.
1: Morto più morto meno.
0: Sì,
1: vero.
0: Difatti.
1: Ma guarda un po'.
0: Incredibile.
1: Lui è il maestro dei vaccini, sai? Lui fa la malattia, crea la malattia.
0: Esatto.
1: E poi chiaramente crea il vaccino, un po' come ha fatto con i computer, no?
0: Sì,
1: ha fatto il sistema operativo, ha messo dentro il virus e poi ti dà l'antivirus, che sarebbe il vaccino del computer.
0: Certo.
1: Vabbè, pensa quanto è malata la di questo signore qui.
0: Non oso dire nulla perché
1: sta proprio male, sta male.
0: Sì,
1: male.
0: Però insomma fa star male anche a noi dopo alla fine.
1: E poi a cascata ci sono tutti questi progetti strani, sai, caro Graziano, perché per esempio adesso c'è un progetto, attenzione, gratuito, cari ascoltatori, aprite bene le orecchie, un progetto gratuito, quindi tutti si butteranno a pesce, per catturare, tra virgolette, i bambini di 3 anni e rendere obbligatoria la frequenza della scuola dell'infanzia.
0: Hai capito?
1: Ecco, lo Stato, pensa un po' cosa si inventa lo Stato, lo Stato si è inventato il modo per impossessarsi del corpo dei piccoli bambini per poi obbligatoriamente vaccinarli. È un ricatto questo qui.
0: Sì.
1: Stanno iniziando a proporre l'idea, no? Chiamandola integrazione. Questa è
0: cari genitori. Integrazione.
1: State attenti, cari genitori, quando uno parla troppo forbito, quando uno vi dice cose che. Dice, ma cosa dice questo qui? Fate un po' attenzione sempre alle parole. Integrazione in questo caso.
0: Bella parola.
1: Il nostro caro governo, sai, caro Graziano. Io non voglio aver niente contro nessuno, però sai, il nostro caro governo ha investito nell'industria bellica.
0: Questo lo sappiamo.
1: E tanti soldi anche, no?
0: Parecchi.
1: L'industria bellica dei sionisti, io direi, perché sai, alla fine sono in mezzo, sono loro, no? In una guerra che poi mandano queste cose qui, no? Carri armati, adesso stanno mandando carri armati.
0: Sì.
1: Magari la metà non funzionerà, sai, mancherà una vite, mancherà un bullone, sarà qualcosa. Però no, intanto arriva, i carri armati vanno, no? In una guerra che è già persa praticamente in partenza.
0: Ma.
1: Hai capito? E per queste schifezze qui, perché queste schifezze i soldi non mancano.
0: Non mancano mai.
1: E no, perché tutto a scapito della nostra sanità, della nostra istruzione, capito? Del welfare, tutte queste cose qui, no? Tolgono di qua e per mettere di là, no?
0: Certo.
1: Ecco, e qui finiscono i soldi praticamente nei carri armati che vanno a finire lì lassù, i soldi degli aumenti del gas, del carburante, della spesa alimentare che costa sempre di più, delle scuole diroccate, delle autostrade che crollano. Ecco, hai capito? Inviamo carri armati per sniffolo.
0: Quello
1: è il tuo contento, sai, quando arriva un carro armato lui ci dà giù subito una bella.
0: Ci gioca anche proprio come
1: si diverte tanto, no?
0: Sì.
1: Ecco, poi questi carri armati sappiamo che diventeranno rottami. Allora diventano rottami perché o sono già rottami o diventano rottami entro un mese, 2 mesi dal dispiegamento, no? E poi se non diventano rottami li mandano sul campo, qualche drone russo li fa fuori in 5 5 minuti, capito?
0: Certo, certo.
1: Vedi in che bella situazione siamo, caro
0: incredibile,
1: Graziano.
0: Incredibile.
1: Io la mattina ti do sempre queste chicche.
0: No, mi tiri su di
1: un po', sai?
0: Mi tiri su di morale.
1: Ti tiro su di morale, sì, anche sì, i nostri sì. ascoltatori si tirano su di morale, sì. poi vanno a lavorare tranquilli, si bevono ancora un litro di caffè, sai?
0: Esatto.
1: È così.
0: Va bene, va bene.
1: Mario Draghi.
0: Eccolo qua, non può mancare.
1: Riceve un'impiegata nel suo ufficio, sai. Arriva questa impiegata, fa: come mai è qui, signorina? Signor Draghi, Roberto Speranza mi ha mandato al diavolo e io sono venuta qui da lei.
0: Beh, per forza.
1: Aveva posto migliore.
0: Esatto, e quindi siamo sicuri, insomma, da questo punto di vista. Mamma mia.
1: Vabbè, dai.
0: Ok, niente.
1: Ripetiamo domani.
0: Sì, certo, siamo nel bel mezzo della settimana, abbiamo ancora tante cose per rovinarci le giornate, no?
1: Domani parleremo anche di questa cosa della signora Sella, no?
0: Sì.
1: Che avevamo accennato all'inizio, che è una cosa molto molto interessante.
0: Bene, saliremo in sella allora.
1: Oh, che battute, ragazzi.
0: Stamattina proprio
1: mi sento male, quando c'è questa cosa
0: andiamo alla
1: grande. Ad Alexa le chiedi.
0: Sì, mamma mia, la mattina.
1: Alexa, dimmi questa,
0: Esatto. Va bene, grazie Renato, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti,
0: ciao. E allora, salutato anche il nostro Renato Lorenzi, andiamo a questo punto a salutarci. Eh sì, perché siamo arrivati in conclusione il nostro appuntamento consueto con il Morning Show anche per questo martedì 29 settembre 2026. Domani saremo ancora qui, si replica come al solito sulle nostre radio collegate. Allora salutiamo come sempre gli amici che ci hanno seguito da Diffusione Europea, da Radioattività, nella prima ora da Radio Tigullio Web e poi Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. È stato tutto molto bello. Allora, poi ci pensiamo un attimo, diciamo, cos'è che mi ricorda questo 29 settembre? Cosa mi ricorda? Niente, è un vuoto di memoria. No, non è vero. Adesso andiamo a chiudere alla grande con quello che mettiamo sempre il 29 settembre di tutti gli anni, quindi chiudiamo nel migliore dei modi. Pensavate che io me ne fossi dimenticato. Andiamo a chiudere così e vi do appuntamento a domani alle 7:09. Eccolo qua, 29 settembre, l'Equipe 84. Ciao a tutti, a domani.

0: Oggi, 30 settembre,
1: mi sono svegliato e
2: sono le 9.
3: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del Consiglio da stabilirsi in sede civile.
6: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
5: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev, dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
6: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
5: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
6: Il calcio è tutta un'altra Italia a Bursa, con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio 3 debuttanti: Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Nel diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
7: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Luce Verde Italia.
9: Bentrovati. Rallentamenti e code sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano-Chiasso in direzione Milano. Coda a tratti per traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Agrate, sempre verso il capoluogo lombardo. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Sesto San Giovanni, sempre a causa del traffico intenso. E code a tratti sulla 1 Firenze-Roma per traffico intenso tra Colleferro il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Roma. In Puglia un mezzo fermo in panne rallenta il traffico sulla statale 100 di Gioia del Colle all'altezza di Cellammare in direzione Mungivacca. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 10:03.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

sai che per te io ci sarò fino alla fine, come un ricordo che non se ne va. Pensavo che fosse impossibile lasciarti un posto

0: Eden.
1: E siamo con voi anche questa settimana, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un caloroso saluto sempre da Daniele Dalmuto, anche oggi ricco di buona musica, di ricerche che abbiamo fatto durante la settimana in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa italiani ed anche la nostra attenta selezione delle canzoni che maggiormente ascoltate nelle radio di vostro gradimento.

ed apriamo le danze del palcoscenico indipendenti con Alma Circus, In punta di piedi, secondo singolo estratto dall'album omonimo di Alma Circus dal titolo In punta di piedi. La band piemontese si ripresenta con un sound che fa rivivere gli anni migliori, ma con sonorità tutt'altro che vecchie. Anzi, la produzione di Borgata Factory dice la sua.

Una parola sola al nuovo singolo dei Blister X, un brano che racconta in modo semiserio uno degli episodi più comuni della vita, il classico pacco, quella promessa mancata o quella situazione che lascia inevitabilmente l'amaro in bocca. La band sceglie però di affrontare l'argomento senza rabbia né vittimismo. Al centro della canzone non c'è infatti la delusione di sé, ma la capacità di superarla, magari alleggerendo il peso con un sorriso e con la giusta dose di ironia.

Esprimere la propria femminilità non significa essere fragili. Per me, Trans Woman è un'affermazione di libertà. Il nuovo singolo di Monastelli, artista multidisciplinare che musica elettronica, immagine e ricerca personale in un universo creativo costruito attorno ai temi dell'identità, della libertà e dell'espressione individuale. Interpretato in lingua inglese, caratterizzato da sonorità electro e club, il brano nasce dall'esperienza diretta dell'artista.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
1: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

Non sempre possiamo cambiare quello che ci accade, ma possiamo decidere come affrontarlo. E a volte ridere dei propri guai è già un piccolo modo per rimettersi in piedi. Mi serve un miracolo o almeno una birra è il nuovo singolo di Roby Cantafio, una canzone che parte da una situazione universalmente riconoscibile, quei momenti in cui i problemi sembrano accumularsi e l'unica cosa che si vorrebbe è una soluzione immediata o una pausa per riprendere fiato.

E state ascoltando On Air con voi Daniele Dalmuto. Ora torna a farci visita con la sua voce, perché in altre occasioni è stata in nostra compagnia l'artista Kama con il suo nuovissimo singolo. È un nome che nella storia richiama figure femminili straordinarie, da Catherine of Aragon a Caterina la Grande, da Caterina de' Medici a Catherine Hepburn, donne che in epoche e contesti diversi hanno lasciato un segno per il loro coraggio, la loro intelligenza e la loro capacità di sfidare le convenzioni. Da noi quest'oggi ad On Air, Catherine.

Lorenzo Meli, giovane cantautore reggiano che si è avvicinato alla musica da un paio di anni. A giugno ha pubblicato con artisti online il suo primo singolo Il mio sole. Il suo mondo è il pop, con un'anima malinconica, qualche sfumatura rap. Tra i suoi riferimenti c'è Il volo, ma l'artista in cui si riconosce di più è Jovanotti per il modo di guardare la vita e per i temi che porta nelle sue canzoni. Quest'oggi ad On Air con Se c'è nell'anima.

Lori Casella torna alla musica con Profumo di Menta, il nuovo singolo che è uscito il 21 di agosto su tutte le piattaforme digitali. Scritto dalla stessa Lori Casella insieme a Gianluca Lopresti, il brano ha visto la collaborazione nella sua creazione di Papik, progetto musicale del compositore romano Nerio Poggi, conosciuto per il suo raffinato stile new jazz. Profumo di Menta è un invito a fermarsi, chiudere gli occhi, a concedersi un momento di leggerezza, lasciando che un ricordo, un profumo o un'immagine possano riportarci verso emozioni positive rigeneranti, ma dietro il brano c'è anche una storia profondamente personale.

Uno contro l'altro di Martina Bonita. Martina Rapisarda, in arte Bonita, cantante di 24 anni che studia canto e danza fino dall'infanzia, che a 18 anni ha conseguito il diploma in canto moderno. Dopo le esperienze nei musical, nei piano bar e nella musica da ballo liscio, oggi guida la Martina Bonita Band, progetto dedicato alle sonorità latinoamericane.

0: polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Entriamo nella quarta parte di On Air e lo facciamo con un artista che abbiamo già ascoltato nelle puntate precedenti. Lui è Sebastiano Salemi ed arriva con questo brano, con questa titolazione molto simpatica, Shabit Catsway, che oltretutto è una parola inventata. E dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita. Questa canzone ironica, leggera e coinvolgente, che parte da un'idea molto semplice: la musica può emozionare anche quando le parole apparentemente non significano nulla.

questo è un Air, cari amici, giunge al termine la prima puntata della settimana. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo come un mantra a tutti i fine puntata che per poter riascoltare la puntata di oggi, ma anche le puntate più vecchie, basta collegarsi anche sull'home page del nostro sito, che è www.supermarketradio.it. troverete il player di On Air e anche il player di Supermarket, che ricordiamo rincomincerà il 5 di ottobre. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Sono le 11 e 33 minuti.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Questo è il Luca Becchietti Show.
5: Eccoci qua. Eccoci qua, ragazzi. Prontissimi davanti al mixer, davanti al microfono per trascorrere insieme a voi i prossimi 55 minuti. Abbiamo qui di fianco, pronta ad esibirsi, Alicia Keys. E ci presenta Girls on Fire.

0: Luca Vecchi at the show. Romantic Time.
1: Facciamo un salto indietro nel tempo, il 1981, per la dolcissima voce di Randy Crawford per un Romantic Time. Secret Combination, questo era il titolo dell'album. Il brano selezionato si intitola You Might Need Somebody.

0: Graveyard, la voce accattivante di Halsey.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: Un'altra voce molto accattivante è quella di Ella Langley.

0: è mezzogiorno.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
0: Se si possiede una vecchia Fiat 500 e si desidera restaurarla, esistono laboratori capaci di poter fornire anche tappezzerie e sellerie nuove, ripristinate o proprio con tessuti molto simili a quelli dell'epoca. Ascoltiamo il parere di un esperto.
2: Oggi, cari appassionati di Fiat 500N, vi presentiamo la tappezzeria sempre prodotta nel nostro laboratorio e poi la zona posteriore sempre per la Fiat 500N.
3: Amici, buongiorno e bentrovati. Parliamo, come ha detto Donatella, di una 500N del 57, la versione economica, ha solo due sedili davanti, realizzati in tessuto con questo bordino che delinea tutto quanto lo schienale. E questa è la seduta. La seduta in questo caso è particolare rispetto alle altre 500. Come potete vedere dai lati non presenta nessun rivestimento, c'è solo questo bordino, dai lati si vede il tubo proprio del sedile, proprio una versione economica, questa molto molto spartana. Una volta montata, ripeto, si vede il tubo, non c'è quel rivestimento come le altre 500, in realtà è proprio una versione economica. Questo è per quanto riguarda la zona anteriore. Il rivestimento della zona posteriore non ha sedili, è un tappeto. Diciamo, in questo caso noi l'abbiamo realizzato in un conglomerato, un materiale diciamo più simile possibile a quello che c'era, perché l'originale non esiste più da tempo. Questo sono il rivestimento dei passaruota e questo è il rivestimento finale, non c'è sedile. Poi nella versione normale invece andiamo a trovare un'imbottitura anche nella zona posteriore con una tappezzeria fatta in tessuto come abbiamo visto quella dei sedili anteriori. Questo, torno a ripetere, è una 500N economica del 1957 con i suoi particolari. Oltre a questo, che dirvi della 500N per quanto riguarda gli interni, abbiamo altri articoli tipo le cinghie che vanno sotto i sedili, le varie imbottiture che ho detto prima, guarnizioni, tappeti e tanti accessori.
0: Non c'è niente di più entusiasmante che ripristinare una 500 e godersi proprio la bellezza di questo oggetto vintage rimesso a nuovo e, perché no, poi magari partecipare a uno dei classici raduni che vengono fatti un po' in giro per tutta l'Italia con il nostro gioiellino fiammante, perché tutto questo ci regala una bellissima sensazione, proprio come ci dicono adesso i Black Eyed Peas.

0: per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e, perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata.
1: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: 4 minuti.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: Sono le 14.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 10:20 in via Garibaldi, davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della piccola e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale.
2: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
3: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione in cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
2: Gli esteri: prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui 3 furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I 5 uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati quindi tutti rilasciati su cauzione, anche se rimangono sotto indagine.
3: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
2: Lo sport: Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. La prossima sarà dunque la quinta stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del mondiale di Formula 1. In casa Ferrari arriva intanto l'ufficialità, confermata la piena fiducia in Fred Vasseur nel suo team.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
5: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

eccoci nuovamente qua su Regional Radio, eccoci nuovamente con questo programma che si chiama Dance on the Floor. Quindi una buona giornata come sempre a tutti quanti voi da parte di Roberto, e siamo pronti anche oggi per goderci 50 minuti che vanno praticamente a ritoccare tutta la musica del passato, quella denominata anche vintage. Quindi ci focalizzeremo sugli anni 70, 80 e 90 e più precisamente sulla musica che ci ha fatto

E quindi che cosa dire? Iniziamo subito, ci togliamo subito il pensiero di non dover dire è già finita, quindi guadagniamo subito qualche minuto che non ci fa male. E cominciamo anche con un bel brano di quest'oggi, con un artista molto importante del Regno Unito. Diamo qualche dettaglio su di lei dopo, adesso diciamo semplicemente che si tratta di quella potente voce di Alison Moyet, era il 1984 e il brano che oggi apre il programma si intitola Invisible.

Si apriva oggi con questa voce potente, con un pezzo molto gradevole, questo Invisible del 1984. Iniziava qui, diciamo, più o meno la carriera da solista di questa cantante, che precedentemente, agli inizi degli anni 80, invece faceva duetto con uno che fu anche il membro fondatore di Depeche Mode, ovvero sia Vince Clarke. Insieme facevano il duetto dei Yazoo, una musica molto più elettronica, non so se la ricordate. E voilà, adesso un po' di sapore caraibico, perché comunque lei viene da Miami e si porta presso questo gruppo, quindi Gloria Estefan e Miami Sound Machine, e il brano di sottofondo, 1, 2, 3.

Una musica travolgente per questa cantante originaria di Cuba, de La Habana più precisamente, classe 1957. Ha venduto qualcosa come 75 milioni di dischi in tutto il mondo. Si trattava di Gloria Estefan del gruppo dei Miami Sound Machine, che abbiamo ascoltato diverse volte con dei brani veramente molto interessanti. Vorrei ricordarvi su questo brano anche la modalità di ascolto di Regional Radio, comunque di Nelson De Flor, quindi avete lo streaming www.regionalradio.eu, se andate sul nostro sito, solito triangolino, anche i podcast, quindi una sezione dedicata a chi non ha ascoltato i programmi. C'è l'applicazione per Android per i vostri cellulari andando al Play Store gratuitamente, e la radio se siete raggiunti dalle onde medie. Insomma, ci abbiamo veramente tutto o quasi. Un artista che mi manca molto, che amavo veramente, Mike Francis, era sempre il 1980.

Mi succede quasi sempre con artisti di questo calibro che ho il piacere di metterli ma un po' da amaro in bocca, pensando che siano andati via veramente troppo presto. Lui non aveva neanche 50 anni, ahimè. Comunque era il 1988 per Mike Francis e non possiamo non ricordare questa Time's Out of Time. E andiamo avanti ancora con Dance on the Floor, ancora con gli anni 80 e questa volta 1986 con un gruppo che all'epoca ci faceva ballare, ci fece ballare molto. Poi comunque è un gruppo del Regno Unito, una carriera che non è durata tantissimo, ma noi ricordiamo ancora questo brano con piacevolezza e magari oggi ce lo ballichiamo anche, perché no? Il brano è Eldorado.

gruppo britannico che inizia a fare musica, insomma a fare qualche cosa diciamo per il pubblico nel 1985, ma poi nell'88 cessa l'attività, malgrado insomma abbia fatto delle canzoni molto valide, tra le quali questa Eldorado che ci ha fatto ballare tantissimo.

Era la metà degli anni 90, 1995, c'era questo brano che veramente ci torturava un pochino per le radio, lo ricordate? Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. What are you looking at? E inizia proprio così invece quest'altro brano, perché era il 1990, quindi eravamo all'inizio della decade. Un qualcosa che ha venduto oltre 6 milioni di copie, quindi è stato un brano veramente che ha lasciato il segno, ma insomma con un artista del genere non era molto difficile farlo, però ha anche lanciato uno stile, praticamente prendendo spunto dal magazine, dal giornale dedicato alla moda, venne fuori questo titolo, questo Vogue. E oltretutto diciamo che nei locali dove si ballava, locali di omosessuali, era diventato anche uno stile, diciamo, imitando queste pose proprio dei modelli, insomma delle modelle, queste pose plastiche così chiamate. E quindi oggi ce lo ascoltiamo proprio qui in Dance on the Floor, e mi raccomando, fate anche voi quei gestini, ve li ricordate? Madonna, Vogue.

E non potevamo non ascoltarla fino alla fine, perché anche la parte finale è veramente bella. Pensate che all'epoca c'erano i dischi in vinile, no? Quelli avevano la parte A e la parte B, la facciata A, la facciata B. E addirittura questo brano era stato deciso inizialmente di metterlo proprio come facciata B, quindi quasi a riempire un disco, e sembrava quasi non dovesse far nulla, invece fece un successo strepitoso. Non so se ricordate anche il video era in bianco e nero e c'era appunto Madonna che faceva queste mossette, queste pose, eccetera, eccetera, eccetera. E fu considerato anch'esso uno dei video migliori proprio della cantante Madonna. E dopo Vogue cosa dire? Siamo arrivati a metà di Dance on the Floor, dedichiamo questo momento, questo spazio agli anni 70, tre brani, due mixaggi fatti da me, e quindi la cosiddetta sequenza mixata. Ci sentiamo dopo.

E questa era la sequenza mixata di oggi, dedicata ai fantastici anni 70, perché vuoi o non vuoi, tante ispirazioni vengono proprio da lì. Anche oggi ascoltiamo dei brani che pensiamo che in qualche modo possono essere nati, ma no, non è vero, perché c'è qualche influenza proprio della disco music, comunque dei brani, dei pezzi di quell'epoca. In questo caso correva l'anno 1979, perché guarda caso tutti e tre i brani erano di quell'anno. Per questi tre artisti che oggi ho voluto mixare, quindi godere di questi 10-12 minuti, insomma, all'insegna solo della musica. Aprivo con un pezzo veramente storico, Another Brick in the Wall dei Pink Floyd. Di mezzo invece c'era la Kool & The Gang con Got You Into My Life. E ancora in sottofondo un artista, una delle regine della disco music degli anni 70, ovvero sia Stephanie Mills, e questa sua What You Gonna Do With My Loving. Si prosegue perché il tempo sta per finire e quindi dobbiamo andare molto veloci. Un pezzo pepato, inizio anni 80, 1981, per un progetto tutto italiano dal nome di Passengers. Preparate le file.

Progetto italiano, come dicevo, quello dei Passengers, in carriera dalla fine degli anni 70 fino all'inizio degli anni 90. Nel 1981 facevano un album dal titolo di Casino e tiravamo fuori praticamente lo stesso brano anche oggi qui per Dance on the Floor. Sempre nel 1981 mi vanno a partecipare anche al Festival di Sanremo con un brano intitolato Midnight. E beh, insomma, hanno avuto anche la loro carriera. Alziamo un po' l'asticella della qualità musicale con questo, eh?

Non ho alzato l'asticella della qualità, dai. Questo è un pezzo un po' da intenditori. Spero però che sia piaciuto un po' a tutti quanti voi, perché questo è il jazz che incontra delle contaminazioni, in questo caso anche col funk, e viene fuori questo acid jazz, come viene chiamato. Gruppo inglese dal nome di James Taylor Quartet, e il brano della metà degli anni 90 intitolato Love Will Keep Us Together. Se vi è piaciuto, magari nei prossimi programmi ascolteremo qualche altra cosa, perché no, fa sempre bene un po' di buona musica. Questo per oggi è l'ultimo di Dance on the Floor, e lo facciamo con gli anni 70, fine anni 70, 1978, con un gruppo chiamato The Erotic Drum Band. Questo ogni tanto lo ballavamo, non so se ve lo ricordate, ma insomma sono qui anche per quello, per rinfrescarvi la memoria. Pop Up Shua è il titolo ed è proprio il brano che chiude oggi il programma, quindi dopo di questo i saluti, ahimè.

una disco music mischiata con un po' di genere elettronico fa venire fuori questo brano che tutto sommato semplice, carino, fa ballare, quindi fa il suo mestiere. 1978 erano The Erotic Drum Band, Pop of Shua, ma era l'ultimo brano per oggi di Dance on the Floor, quindi non mi resta altro che far entrare la sigla, quindi ringraziare tutti quanti voi per l'ascolto anche per quest'oggi, rinnovare naturalmente l'appuntamento alla prossima programmazione che cercherò comunque di far rendere gradevole e valida per i prossimi 50 minuti. Come sempre rinnovo anche i saluti al gemellaggio, sempre Media Radio Castellana, abbraccio tutti quanti voi in maniera virtuale e vi auguro

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, traffico intenso con code di 2 km tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia. Nulla da segnalare sulle altre strade ed autostrade della regione. Attenzione, riduzione di carreggiata sulle 45 Orte Ravenna tra Verghereto e San Piero in Bagno in entrambe le direzioni dalle 9 alle 17. Dalle 22 di questa sera sulla 15 Parma-La Spezia rimarrà chiusa l'immissione sull'autosole per chi proviene dalla Spezia ed è diretto a Milano. In alternativa sarà possibile uscire a Parma Ovest. Chiusura questa notte anche della 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, la musica jazz e oltre, come sempre settimanalmente in radio. Io sono Francesco Sciarretta con voi come al solito per circa 60 minuti. Iniziamo questo nostro percorso in musica con un'esibizione rara di Lucio Battisti. Siamo nel 1972 in Rai al Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

Un brano ricco di riferimenti blues, questo Eppur mi son scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti a Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono di un artista poco conosciuto, un brano come My Moon, inserito in un disco dal titolo Acustronica. Lui è Mimmo Campanale, un musicista arrangiatore che dedica la sua passione al jazz e al pop di qualità, e in questo brano come My Moon ascoltiamo un ospite di riguardo come Serena Brancale, My Moon.

La musica di Mimmo Campanale, batterista, produttore, arrangiatore, sofisticato, questo era un brano come My Moon, un disco di parecchi anni fa. Si tratta di Acustronica, ospiti diversi artisti fra i più noti e talentuosi del panorama italiano, e abbiamo ascoltato la voce di Serena Brancaleo con My Moon per un disco come Acustronica di Mimmo Campanale. Siete all'ascolto di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, un appuntamento settimanale di 60 minuti, e Just Train ha anche un indirizzo mail se volete inviare delle richieste, delle informazioni su quello che passa in radio, sulla scaletta in particolare di Just Train. Se avete segnalazioni da fare, volentieri sarà un piacere leggere le vostre mail. Potete inviarle a questo indirizzo: Francesco Musica 1960@virgilio.it.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Just Train, sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Just Train e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbox Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbox Random Control con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Lei si chiama Emile Claire Barlow, cantante canadese di Toronto. Questa era una sua versione swing in versione ovviamente samba, con questo classico del Natale come Sleigh Ride, da un disco di qualche tempo fa come Neige, per Emile Claire Barlow. Lui invece è un sassofonista francese validissimo, secondo me poco noto in Italia. Il nome è Emile Parisien, col suo quartetto ci fa ascoltare questa Portal da un album come Floating. Emile Parisien e la sua band. Da

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
6: This is a Lethal Media Production.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
9: Sono le 16:31.
10: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
0: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
2: Media Radio Castellana.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Agrate in direzione Milano. 3 km di coda sul percorso milanese di questa autostrada per un incidente avvenuto tra il bivio per la tangenziale est di Milano e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano in direzione Venezia. Per un incidente sull'autosole si sono formate code tra Binasco e il bivio per la tangenziale ovest verso Milano. Ancora sulla 1 Milano-Bologna, code per un incidente che coinvolge 3 mezzi pesanti tra il bivio per la Compranale di Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. Ci spostiamo sul versante adriatico, lavori in corso rallentano il traffico sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: 19:04.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Roma.
1: Sono le 20 e 6 minuti. Sono le 20 e 6 minuti.
2: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Questo è il Luca Becchietti Show.
5: Eccoci qua ragazzi, 55 minuti di Super Sound, come sempre carichi a manetta, siamo qua anche per oggi con la nostra super musica. Apriamo il nostro appuntamento quest'oggi insieme a Jelly Roll. I'm

0: sono a dieta, per cui non l'ho sfondata, meno male. Era Markakis con Marvin's Touch.
1: Luca Vecchietti.
0: Un po' di soft rock, amici, insieme a Green Day, famosissimo, non hai bisogno di presentazioni.

0: Di All & Oates sono assolutamente inconfondibili, bravissimi. Questa era Method of Mother Love.
1: Curiosità.
0: Eccoci qua, ragazzi, con le nostre curiosità quotidiane. Iniziamo con la prima. Il signor Walter Arnold fu la prima persona a essere multata per eccesso di velocità dopo che nel 1896 sfrecciò con la sua carrozza senza cavalli tra le strade di Paddockwood in Inghilterra a 13 km all'ora, oltre 4 volte il limite stabilito di 3 km all'ora. E insomma, secondo recenti stime, negli Stati Uniti circa 24 milioni di persone possiedono un patrimonio di almeno $1 milione, più che in qualsiasi altro paese. Nella sola zona metropolitana di New York, la città più ricca, se ne contano 2,3 milioni. Per realizzare il celebre quadro Ofelia, ispirato alla tragica fine per annegamento dell'omonimo personaggio dell'Amleto di Shakespeare, il pittore inglese John Everett Millais, 1829-1896, si servì della giovane modella Elizabeth Siddal, la quale posò a lungo, completamente vestita, immersa in una vasca da bagno piena d'acqua e riscaldata da lampade ad olio. Con l'andare del tempo, però, la ragazza prese freddo, si ammalò e dovette ricorrere a costose cure mediche che l'artista fu costretto a pagare di tasca propria. Presso i Nuer, un popolo del sud Sudan, era consuetudine che alla morte di uno dei due gemelli l'altro non osservasse il lutto, nella convinzione che lo spirito del defunto continuasse a vivere in lui. Abbiamo l'ultima. La pirateria marittima contro le navi da trasporto è un problema che resta significativo anche al giorno d'oggi, con perdite mondiali che negli ultimi anni sono notevolmente aumentate. Nel 2004, ad esempio, erano stimate in $16 miliardi, mentre una ventina di anni dopo hanno ormai raggiunto i $25 miliardi. Amici, queste erano le nostre curiosità per oggi.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: New Radicals insieme a Michel Branch e Carlo Santana, un trio che assolutamente non può sbagliare. Ci siamo ascoltati The Game of Love ed ora abbiamo sul palco pronti Sugar Babes. Ce ne vanno ad ascoltare Shape.
1: Luca Becchi at the show. Romantic.

0: Luca Vecchietti.
1: Ragazzi, siamo arrivati in conclusione anche per oggi. Questo è l'ultimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare. 1984. Al Jarreau, L is for a Lover.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
0: Sono le 21 e 5 minuti.

0: deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola.
1: Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera.
0: Sono quello che un po' di
1: credo un po' ti fa paura.
0: Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino
1: anche
0: quella sera quando ti sentivi strano
1: e sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
5: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
6: Max Bellè presenta Vintage Club.

poi scritto no doctor. Hai detto, loro sono americani, sono di Arkansas City. Ben arrivati in un'altra puntata del Vintage Club, tutto quanto il vinile. Oggi il nostro tecnico fonico, il nostro che sta ancora a mangiare. Sei tristissimo, mangi altro, poi mi fa anche incazzare. Scusa, posso dire incazzare? Lo devo, poi l'ho detto. Mi fa incazzare perché mangia quello che vuole ed è magro con le addominali. No, con la tartaruga bavera, Ah, vabbè, Brian Belle, grazie di essere alla parte tecnica. Tutto quanto in vinile, in che anno affronteremo questa puntata del vintage? Dimmelo pure in cuffia, non aprire il microfono, tanto è lo stesso. Ah, 1979, addirittura. È un anno bellissimo, lo so. Continuando, do you got a taste of honey?

Allora dovete pensare che in quegli anni già pensavano e hanno pensato, e giustamente l'hanno anche realizzato, di lasciare un po' di spazio per i disc jockey che stavano nascendo, no? Cioè era già qualche anno che c'erano i disc jockey, ma non c'era ancora il come posso dire, il vezzo, la voglia e anche il divertimento di miscelare un brano all'altro, la classica, il mix, la mixata, capisci? Cioè finiva la canzone, prima finiva la canzone e mettevano l'altro, non c'era ancora, magari non c'erano ancora i piatti, c'erano già i piatti? Piatti con il col pitch? C'erano? Ah, 79, io ho cominciato molto dopo, molto, 4 anni dopo, e c'erano già quei benedetti Technics che ho fatto arrabbiare mia madre perché ho voluto comprarli, li ho fatti pagare a lei, mi ha disintegrato psicologicamente e mio padre mi ha disintegrato a forza di botte. No. Avevano già capito che ero uno scemo bravo però. Arrivano gli ABBA, gimme gimme.

gli ABBA. Allora, c'hanno sugli ABBA, hanno fatto musical, hanno fatto di tutto. Fernando, Fernando! Dancing Queen, di tutto, mamma mia, che gruppo erano? Svedesi, poi sono andati a parlare. Loro due bellissime gnocchi. Cioè. Lo so, non devo dirlo. Però mi sfugge. No. Così un chitarrone rocchettaro così. Continua il Vintage Club. Mi raccomando, questi sono gli ACDC.

0: Boys!
1: E questo per farvi capire che il Vintage Club non è soltanto la dance, il funk, il groove, il tutto il resto, ma è anche il rock fatto da personaggi come gli AC/DC che hanno lasciato l'impronta. Io adoro quel brano dove comincia con le campane da morto. Fantastico! Continuando! Sentite il gricchiolio, alzate i volumi, sentite il gricchiolio del vinile. Questo è Ice Freshly, New York Groove, ed è un 45 giri, addirittura un lato B. Vintage Club, il vinile per eccellenza.

Posso entrare alla mia maniera? Ma Marta, in voce sono già entrata, ma posso entrare come... Sì, posso? Dance the Winnie, Dan the Macarena, nananana. E che è la sua? Sono un cretino. Allora, il Vintage Club 1979, prendiamo, estrapoliamo qualcosa del 1979, perché è stato poi un anno meraviglioso, un anno che è piaciuto. E là, a me è piaciuto, a te è piaciuto? No, non c'eri, ma io sì, ero già qua. Continuando, Ashford e Simpson.

0: Flore Simpson, io li adoro. Anche perché hanno fatto delle cose. Sri Connor è meraviglioso. Ma che. Insomma, il 79 è stata una grandissima, bella annata. La febbre del sabato sera. No, 79 o 77? Lì mi perdo. Mi perdo. Mi perdo negli annali musicali. Quante cose che ci sono state nel 70, mamma mia. Anche nell'80. Però nei 70, negli anni 70 hanno trascinato poi tutto quello che è successo negli anni 80. Ashford Jungle.
1: I don't know what's wrong.
0: Freak Times.
1: Just feel like that time's coming on. Oh.

caro Brian. Tu invece la chiappa cosa la tocchi? Con Ernia? Che meraviglia, che cose meravigliose. Che è? Hai tagliato perché. No, però. Questo dall'album, il mix 45. Ah, 45 giri, fantastico. Dov'è che l'hai trovato?

Bill Withers. Questi erano i sound degli anni 70. Andavi allo studio 54 in quello di New York e il sound della serata era questo. Meraviglioso. Meraviglioso. Momenti fantastici della vita. Allora, mi dice che il mi dice il interfono, il biofonico, qua a Braille Bellè del Vintage Club, la prossima dovrei stringere qualcuno, ma non c'ho nessuno da stringere, perché il prossimo si chiama Billy Joel. Ragazzi, mamma mia, ma che è sta cosa?

puoi non cantarla, no? Come fai a non cantarla questo brano qui? E ti strappa veramente tutto. E in quei momenti magari strappi anche qualche mutanda. Che a quei tempi, che di Honesty, vabbè, non c'erano tutte le mutandine che ci sono ora, no? C'era la mutanda ascellare. È bellissimo. Mamma mia, che atmosfera. Prima amicizia e poi mamma mia. Ascella, ascella. Bionic Boogie Big Boo Baba. No, ripeto, Bionic Boogie. Il brano Big West.

E poi c'era anche le abitudini quelle che ormai io vi ho spiegato. Scusate, ma è l'air conditioned. Sì, allora che poi c'è quella calda, quella fredda, che poi è sempre aria condizionata, no? Perché se è calda è sempre aria condizionata calda, se invece è air conditioned cool è quella fredda, che è pericolosissima, pericolosissima per tutte e due. Comunque c'era l'abitudine negli anni 70-80 di fare anche i brani, naturalmente tutti quanti strumentali, che erano bellissimi, ma se li faceva la Limited Love Orchestra, beh insomma la band di Barry White, no? Just the way you are. Black Devil Disco Club Under Free, continui col 78, siamo partiti con un anno, finiamo con un altro. Come, scusa? No, aspetta. Ah no, mi ha risposto e chi se ne frega, capito? I fonici, il biofonico. Bello che sei. Che c'è?

Lo so, tu ci vuoi far cacciare, te lo dico io. Lo so che il vintage è questo, perché noi andiamo a prendere tutto quello che era in quegli anni, però insomma, no, non voglio dire tagliamo un brano del genere come quello di prima, però insomma capisci bene che ai cultori ci sta, ai non cultori arrivano loro. Perché ha detto questa cosa? Non lo so nemmeno io, ancora. Questa la conosco, questa è bellissima, è Boogie Down, The Black Will, però è davvero intendedore questa, eh? Sì, poi magari molliamo anche un po' dopo, eh? Senti, questa è favolosa, questo è il sound che io adoro, ma lo senti? Gli strumenti che parlano da soli, questi suonavano dal vero, eh? Questi suonavano dal vivo. Non ce n'era di strumenti strani, era la musica, era la chitarra che entrava dentro al mixer, punto.

Mi ricordo benissimo che facemmo qualche anno fa una serata in un club un po' particolare, per i cultori e gli amanti di questa tipologia di musica. Un successone fu, perché già arrivare con i vinili, già quello, le persone che amano questa determinata tipo di musica, già gli brillano gli occhi, no? Perché poi arrivano: ma dove l'hai preso questo? L'ho comprato alla Carrefour, no? È bellissimo, perché le atmosfere erano queste, sono le atmosfere che piacciono, perché poi non c'è confusione, ci sono i lumi di candela, ci sono gente che balla con la palla che gira. Tutt'altra tipologia di serata, quelle belle, quelle che piacciono a me. E là! Chapakin! Sapevo che mi facevi il sorpresore. Bonnie M. Rasputin.

0: But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
1: Allora, no, perché poi mi lascio trasportare, perché ne ho vissuti quei momenti lì. Bonnie M, Dancing in the Street, Brown Girl, lascio per Heart of Gold. Vabbè, no, li adoro con la R in questa maniera. Finisce un'altra puntata del Vintage Club. È stato bellissimo. Non vi ho lasciato. Ho lasciato del WhatsApp del Vintage Club, lo diciamo ora. 348-349-1141 è il numero per raggiungere il Vintage Club. Ma dite quello che volete, ma chi se ne frega. Tanto poi rispondo sempre io, non è che. Alla prossima, ciao!
2: Avete ascoltato Vintage Club.

I'm gonna go get some more.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: È mezzanotte.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.